ne mercato annuta e nara dai sasutu ye kisun siota tuntum katu jarbiet